0: Ciao a tutti cari ascoltatori di Italoramia e cari ascoltatori di Radio Blau, ma anche
1: ascoltatrici.
0: Certo, sono le 21.03, in sottofondo ci fa compagnia
1: 00.
0: Il nostro Oliver Dragojevic e Ghibonni. La canzone penso della Repubblica Ceca, non lo so.
1: Non sappiamo. Brano di chiusura della trasmissione precedente, che certo. Insomma ci ha passato il testimone, e ora tocca a noi, Italorama.
0: Ora tocca a noi, vai con la sigla. Oh, ci abbiamo una sigla, per chi non lo sapesse, ci abbiamo una sigla. Quindi dopo la sigla ci risentiamo qua, vai.
1: Tra poco.

0: Rieccoci qua, sono le ore 21.01, un minuto esatto di sigla abbiamo fatto. Tony Tacos
1: ed Elettra, ciao a tutti.
0: Sì, come di consueto ogni due martedì va in onda questo programma radiofonico in lingua italiana, di musica italiana,
1: che non potete italiana. Perdervi. Ma non sia mai.
0: Ma non solo per gli italiani, ma soprattutto per chi semplicemente le persone a volte ci dicono: io persone tedesche, ascoltatori, diciamo, tedeschi, dicono: io non capisco quasi nulla di quello che dite, ma mi piace ascoltarvi.
1: Ma non posso fare a meno?
0: Non posso fare a meno perché la voce italiana, la musica italiana, che mi tiene simpatica. Quindi facciamo anche una radio socialmente utile.
1: Certo, diciamo. E diciamo che normalmente la nostra deriva è leggermente trash, ma oggi surprise surprise torniamo con il nostro format surprise surprise, nel senso tra di noi, perché abbiamo preparato mezza playlist a testa, appunto a sorpresa, per cui io non so che brani abbia portato Tony non sa quelli che ho portato io. Ti prometto che io oggi non sarò di trash.
0: No
1: mi però... sono così, mi sono trattenuta.
0: Allora, io ho un nuovo idolo da stasera che si chiama Gibbonni,
1: sì,
0: che è un cantante, penso, della...
1: Non abbiamo idea, l'abbiamo scoperto 30 secondi fa.
0: I misteri dell'algoritmo ci suggeriscono Gibbonni con
1: Croazia,
0: il pezzo...
1: Croazia, abbiamo scoperto l'arcano, dai, più vicino.
0: Vai.
1: Sì, sì.
0: E lo teniamo per adesso in sottofondo,
1: sì,
0: mentre introduciamo la nostra puntata, il nostro tema. Che
1: non è un tema, è il nostro emergenza, cosa facciamo, che musica mettiamo.
0: Riepilogando, nelle ultime 48 ore Elettra era nei bagni
1: nelle ultime 48 ore, dai, adesso non è che proprio solo vita di vacanza, dai,
0: diciamo,
1: sono tornata,
0: si stava sollazzando al sole e poi: Tony, ma che puntata facciamo? E io immerso nel mio lavoro in ufficio.
1: Senti qua come devi, no?
0: A sudare lacrime e sangue, a pagare le tasse, diciamo, anche per lei.
1: Anche per me, certo.
0: Le cosiddette Steuer. Ho detto: cara Elettra, mi dispiace.
1: Sarà un po' a caso che fai qualcosa anche tu?
0: No, mi dispiace, oggi non ho idea. E l'ha detto: vai di improvvisazione. E quindi io non so niente di quello che ha portato Elettra e viceversa, non so niente di quello che metterò io. Quindi, ignari ascoltatori, questa sera siete alle
1: mercé. Ignari tutti, ignari come noi. E beh, iniziamo.
0: Sorprese.
1: Chi inizia? Vuoi iniziare tu?
0: Allora, io inizio un po' io, perché sicuramente tu hai portato pezzi recenti, giusto?
1: Abbastanza, sì, ti direi di sì.
0: Allora, io ho dato uno sguardo alle new entry, alle nuove uscite discografiche, e ho visto che è stato ristampato, perché esattamente dopo 30 anni dalla sua uscita, un attimo che mi prendo il canale per trasmettere poi questo pezzo, che sarebbe esterno, eccolo qua, ce l'ho. Allora, dicevo, all'inizio dell'anno, nel 1996, l'Italia è stata negli anni 90 il periodo più prolifero per quanto riguarda il rock, l'alternative, la musica in generale. Cioè, mai come gli anni 90 l'Italia è stata così all'avanguardia, più di adesso, nonostante adesso la musica italiana è più da esportazione rispetto a prima, ma qualitativamente negli anni 90 si stava molto avanti. E c'è una band che è nata negli Appennini tosco-emiliani, quindi in montagna, e ti facevano un genere che mischiava il rock e il punk dei CCCP unito al trip hop della Bristol Sound, e in più ci mettevano qualcosa di alternative rock, diciamo così, chitarre distorte, grunge. È stato un gruppo fenomenale per quegli anni, molto all'avanguardia, e stiamo parlando degli Just Mamou. Il loro album più bello, secondo me, degli anni 90, appunto, era quello del 96, che si chiama UST, che è l'iniziale di Just Mamou. È stato finalmente, dopo 30 anni, ristampato. Io ce l'avevo in cassetta quest'album e l'ho perso. Quindi l'occasione per me...
1: L'hanno ristampato per te?
0: Per me, per riacquistarlo. Per qualcuno che non è nato, diciamo, in quegli anni, è nato un po' dopo e quindi non sa l'esistenza di questa band e di quest'album, ho scelto per voi la il pezzo di quest'album meno noto, perché è cantato in dialetto degli Alpennini, per chi non sapesse, perché da quelle parti lo sa, però per noi, diciamo, del meridione, del nord, se, nord Italia, no? Oltre Alpe, c'è questo dialetto appennino che è strano, perché non è né emiliano né toscano, perché là sono gli Appennini tosco emiliani, si parla un dialetto tutto strano. E loro cantano solo questo pezzo, lo cantano nel loro dialetto ed è per me incomprensibile. Però come ci sta bene in questo contesto musicale tra rock, alternative, post-punk ed elettronica. Quindi Just Mamou, un album di 30 anni fa all'avanguardia, e ce lo riscopriamo insieme e poi ritorniamo qui per la proposta di Elettra. Il pezzo si chiama Biguldun, non lo so cosa vuol dire in dialetto, quindi buon ascolto e ci risentiamo tra un frappè. Parte? Vai.

0: Just Mammo è comunque per chi è in ascolto, soprattutto chi è delle zone
1: degli Appennine.
0: Ci faccio sapere cosa dice il testo. Comunque sì, grande band, che sono felicissimo che sono in qualche modo ritornati almeno su stampa. Io me lo vado a beccare subito l'album, perché questo, per chi ama la musica italiana, soprattutto di quegli anni, è un must have, bisogna averlo.
1: Fatelo anche

0: stata carina, mi ha contattato, ci siamo scritte un po' su Instagram e mi ha fatto un sacco piacere perché veramente proprio alla mano, proprio carina, mi è piaciuta e come musicista mi piace moltissimo. Lei è Giorgia Faraone, arriva dal mondo jazz e secondo me si sente molto bene. Vi faccio ascoltare questo brano, appunto tratto dal suo EP uscito quest'anno. Il brano si intitola Ma che mi fai, un'unica parola e...
1: col punto interrogativo
0: col
1: alla
0: punto
1: fine
0: di... Ma che mi fai, e ve lo faccio ascoltare. Quindi Giorgia Faraone, e a fra poco fammi sapere cosa ne pensi, Tony.

E lei era Giorgia Faraone, l'EP Primo Tempo uscito proprio quest'anno. E appunto vi consiglio di ascoltarlo tutto, queste sonorità molto meditative, molto nostalgiche, molto da tramonto estivo, sulla spiaggia, insomma, così per salutare quest'estate. Ho un paio di pezzi un po' nostalgici da estate, l'estate sta finendo, diciamo, e a me le piace molto, quindi vi consiglio di esplorarla un po'. E io tra l'altro oggi ovviamente ho quasi principalmente artiste donne, un'unica eccezione per un progetto napoletano, un omaggio a te, quindi ho pensato che potesse valere l'eccezione, ma porto un po' di voci femminili.

0: tra cui appunto lei. E ti ripasso il testimone.
1: Ok, visto che hai citato Napoli, io però non vado a Napoli, però resto in Campania. Innanzitutto complimenti di nuovo a Giorgio Fanoni,
0: no?
1: Sì, una voce molto calda e fenomenale. Io me lo vado ad ascoltare, è stata una bella sorpresa. Quindi, dicevo, negli ultimi anni c'è stato questo filone musicale iniziato con i Nuginea, no? Nuginea. Mm-hmm. Che hanno reinterpretato in chiave moderna quello che era il Neapolitan Power,
0: di cui abbiamo ampiamente parlato
1: prima del fenomeno, diciamo così, mediatico del New Neapolitan Power, New Guinea, eccetera. Però mi sta dando l'impressione che il mercato discografico, anche se è saturo sotto questo punto di vista di queste band, di questi progetti partenopei, new funk, disco funk, jazz funk, come lo vogliamo definire, di quello che è stato negli anni 70, questa sorta di revival, sembra che comunque non ne hanno ancora abbastanza. E da Caserta è uscito un duo, possiamo dirlo così, un progetto che hanno fatto uscire l'album, si chiama Costa Sud, praticamente poche settimane fa, e loro sono i Bandamaie. Ora dite voi, ancora l'ennesima band che ti suona il Neapolitan Power? Sì, però questi qua non lo so, mi sa che hanno una marcia in più, perché non è solo un progetto nostalgico, sembra che sono proiettati ancora nel futuro, quindi possiamo dire che è un'evoluzione di quello che è il New Neapolitan Power. A me mi sono piaciuti, l'album è una figata pazzesca, quindi Bandamaie, Costa Sud, e ci ascoltiamo l'omonima traccia che siamo appunto Costa Sud. Quindi dopo ci ascoltiamo quello là che ci propone Elettra, e intanto buon ascolto.
0: Fra poco.

0: Banda Maie, comunque sono salernitani, non sono casertani, ho fatto un refuso, però l'album Costa Sud ve lo consiglio se dovete viaggiare un'ora, due ore in auto. Questa è la colonna sonora perfetta se siete da soli in auto e viaggiate, possibilmente verso l'ora del tramonto. Un album
1: e possibilmente verso sud,
0: rotolando anche verso sud, esatto.
1: Molto bello, mi è piaciuto moltissimo. Dicevo, per me anche qualche un po' di sapore anche poliziottesco.
0: Soundtrack, vero?
1: Sì, sì, molto, molto, molto bello. E secondo me, allora la mia.
0: Esatto, Pellegrino e Zodiaco, la mia penso scelta... sono loro dietro anche questo progetto. Perché questo, diciamo, il progetto dietro Banda Maie, troviamo Giuseppe Maiellano, che comunque fanno parte tutti, penso, della stessa scuderia, perché la, il pezzo che vi propone adesso, Elettra, fa parte della casa, diciamo l'etichetta, che si chiama Early Sounds Record. Allora, non voglio fare la pubblicità a Spotify, però voi andate su Spotify, andate sulla pagina di Early Sounds Records e vedete un po' che bella roba sta producendo, non solo, diciamo, campana, no? Però c'è tanta, tanta di quella roba, se vi piace questo sound. Io il pezzo che metterà adesso Elettra, già lo conosco, è una bomba.
1: È figo.
0: Ma tutto quello che fanno
1: ma
0: loro.
1: Ma tu mi stai spoilerando. Però la cosa figa è che l'altra volta che abbiamo fatto questo 50-50 surprise surprise, avevamo scelto uno stesso identico pezzo. Oggi non è lo stesso, ma insomma è abbastanza vicino. Quindi mi fa piacere che abbiamo sempre un po' qualcosa di sintonizzato. E allora questo progetto si chiama Pellegrino e Zodiaco, il brano che vi faccio ascoltare appunto Mario, e l'album Koinè, che vuol dire linguaggio comune dal greco, è uscito l'anno scorso, quindi comunque abbastanza recente. E anche loro sono, mischiano un po' il sapore del funk con le sonorità napoletane, un po' di disco, un po' di jazz e tanto sapore di nostalgia d'estate e viaggi verso il sud, appunto. Quindi rimaniamo un po' nelle stesse sonorità, ci ascoltiamo Mario e ci ritroviamo fra pochissimo. Ciao!

0: Pellegrino e Zodiaco con Mario, insomma, così un po' di sapore di mare, un po' di sapore d'estate, che dici?
1: Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Comunque seguiteli, ascoltateli, perché sono quelle nel calderone, diciamo così, di sound, New Neapolitan Sound. Perché oggi possiamo definire un calderone, ci sono però queste rarità e queste specialità che emergono e si differenziano da tutto il resto. Seguiteli,
0: molto
1: perché
0: ben fatti,
1: ma anche i lavori vecchi, perché loro prima c'era Pellegrino e poi c'era Zodiaco, che erano due producer che lavoravano separatamente, poi si sono uniti in un unico sound, in un unico progetto. Fantastico, fantastico.
0: Bravi ragazzi, bravi ragazzi. Noi siamo quasi alla nostra metà puntata, quindi alla nostra metà di playlists, e quindi tocca di nuovo a te.
1: Allora, vi metto una cosa freschissima, uscita proprio di giorni, che mi ha spiazzato anche a me. Anche a me ha spiazzato totalmente. Questa volta restiamo in Campania. Andiamo a
0: Caserta. Come questa volta? Di nuovo?
1: Di nuovo in Campania, ma questa volta a Caserta. Quindi abbiamo fatto Salerno, Napoli, adesso andiamo a Caserta. E lei è un... Allora, qua andiamo, apriamo
0: allora,
1: un
0: sediamoci.
1: Contesto molto
0: sediamoci.
1: No, perché è una cosa dei giovani.
0: Sì.
1: Lei è una ventenne, ok? Si chiama Etta, che è diminutivo di Antonietta. E si autoproduce, fa tutto da solo, tutto da solo. Ha fatto anche, diciamo, qualche proposta a livello nazionale, tipo Sanremo, X Factor. Però il suo genere lo possiamo definire molto estremo, tant'è che le case discografiche, alcune etichette hanno detto: sì, noi vogliamo in qualche modo lanciarti, ma devi adattare il tuo stile a qualcosa di più mainstream. L'ha detto no, perché il suo sound è quello di unire un certo tipo di pop, un certo tipo di trap e il metal, un certo tipo di metal industriale alla Rammstein. E lui ha fatto un pezzo nell'ultimo album che si chiama Parapapapà, che è una critica ai discografici e alle etichette che gli hanno detto: noi ti mettiamo sotto contratto se tu fai qualcosa di orecchiabile. E lei, di tutta risposta, ti ha fatto questo pezzo. Ce l'ascoltiamo, l'album
0: molto
1: è bellissimo.
0: Volentieri.
1: Per me è stata una sorpresa, che comunque è un genere che conosco, ma rivisto in chiave, diciamo, attuale, in chiave moderna. Quindi Etta, buon ascolto.
0: A fra poco.
2: Il mercato musicale mi ha chiesto di fare qualcosa di più commerciale.

0: grande, grandissima.
1: Allora, l'album si chiama Queste cose sono io e lei è Etta, ha collaborato con questo pezzo e con Klaus Neuer, poi ha collaborato con Pierpaolo Capovilla, con i Pancreas e anche con i 99 Post. C'è una bellissima versione di Cuori Cuori Wayo insieme ai 99 Post, sempre metal incazzoso. Comunque sì, è bello perché comunque è un genere che andava verso gli anni 2000 in new metal, e quindi questa, la nuova generazione lo sta
0: rilanciando.
1: Vai Elettra,
0: allora,
1: la scena
0: visto
1: è tua.
0: Che ti sei spostato su un po' più di tormento, una direzione un po' più tormentata, ti faccio una proposta anche io, abbastanza tormentata anche se in modo diverso. E lei è un'artista, si chiama L'Amante, senza apostrofo, un'unica parola, L'Amante. E ha fatto uscire quest'album, anche questo, quest'anno 2026, che si intitola Non dico addio. Ed è un album veramente sofferto, che parla di lutto, elaborazione del lutto, con un carico di dolore che è veramente palpabile nell'ascolto del disco. Lei è Giorgia Pietrabiasi e questo album è stato registrato in una chiesa, in una vera chiesa consacrata, quindi non sconsacrata, una chiesa ancora chiesa. E il video di questo brano che ascoltiamo adesso è stato girato in Lituania, in una collina che sembra quasi un cimitero, piena di croci. Poi in realtà è un santuario, non è un cimitero, però c'è proprio questa, come dire, elemento veramente presente, e il titolo del brano è Una magia più forte della morte. E questo brano adesso lo ascolteremo tutto, perché ha proprio un'evoluzione, come appunto è il dolore e la metabolizzazione del dolore, per cui c'è veramente un'evoluzione emotiva in questo brano. E tutto l'album in realtà racconta questo dolore, quindi ci spostiamo ovviamente come sapore rispetto agli ascolti che abbiamo fatto prima. Però è un'artista che merita di essere conosciuta, con un lavoro veramente intenso e autentico, ecco. Quindi vi lascio all'Amante, Una magia più forte della morte, e ci troviamo fra pochissimo. Ciao.

0: indietro a quando il pieno eri tu.
1: L'amante, una magia più forte della morte. E, appunto, un impatto emotivo molto forte. Tutto l'album ha questo sapore, insomma, dedicato al lutto e alla sua elaborazione. Un album che vi suggerisco veramente di ascoltare, perché merita.
2: Sì, molto cruda come musica, perché sentiamo solo la chitarra, la voce, questo testo un po'
1: straziante. Sì, e poi questa evoluzione nella voce che inizia, insomma, quasi come una nenia e dopo esplode in questo grido proprio di dolore, quindi anche a livello drammaturgico, insomma, c'è proprio uno sviluppo interessante. Sì. Ecco, vabbè, adesso siamo tutti un po' più tristi, ma Tony, riportaci un po' di morale.
2: Sì, un po' le carte. Geograficamente adesso ci spostiamo a Viareggio, in Toscana.
1: Ah, molto bene.
2: Loro sono una band che dicono: noi siamo una via di mezzo tra il funk, il punk e il pop. Ah. Quindi la band si chiama 43.9. Uh-huh. È stata un po' sulla scena, hanno un lunghissimo background live, diciamo che è una band che si sono fatti le ossa sui palchi, sui festival, hanno suonato davanti a centinaia, migliaia di persone, e quindi sono adesso usciti con un nuovo singolo, uscito poche settimane fa, che si chiama Sabato Sbagliato. In realtà questo pezzo ce l'avevo una playlist di 2-3 puntate fa che poi non lo mettemmo, quindi l'ho riascoltato in questi giorni e finalmente lo propongo stasera. Il pezzo si chiama Sabato Sbagliato, un pezzo molto figo di una band da tenere d'occhio. 43.9, 43 scritto a numeri, poi punto, e 9 scritto a lettere, perché diciamo bazzica ancora nell'underground, però perché in Italia ma anche all'estero secondo me questo nome uscirà fuori in qualche festival importante, perché loro sono una band, sono dei mostri da palco, non, diciamo così, in studio prendono meno, secondo me, però se andate a vedere qualche video live o andate sui loro social, vedete che questi sono veramente live, sono mostruosi. Comunque ci ascoltiamo Sabato Sbagliato, loro sono i 43.9 e tra un po'.

0: penserai.
1: Sabato, sabato sbagliato, loro sono il 43.9 da Reggio Emilia, cioè questi, ve l'ho detto, in studio, sì, sono
2: ah,
1: carini.
2: Viareggio,
1: sì, Viareggio.
2: Ah, ok.
1: Ho detto Reggio Emilia, Viareggio.
2: Sì,
1: quindi
2: Viareggio.
1: In studio, sì, sono simpatici da ascoltare, ma immaginateli dal vivo. Io, se avrò la possibilità, anzi spero che un giorno balzeranno da
2: venite a trovarci a Lipsia,
1: esatto,
2: ma certo.
1: Qui in Sassone ce ne andremo a vedere tutti in massa.
2: Certo, certo, saltellando sotto il palco. Va bene, allora rimaniamo in Toscana. Vedi come siamo allineati,
1: ah,
2: Tony?
1: Pure,
2: quindi rimaniamo appunto in Toscana e io ti presento un'artista, il suo nome vero è Alice Biesi, cantautrice e produttrice toscana, ma il suo nome d'arte è Birth, con due H finale, Birth. E un album molto interessante, anche questo quest'anno, 2026, primo album in italiano, perché lei ha un passato di scrittura in inglese. Questo album si chiama Senza Fiato e l'ha scritto mentre era a New York e insomma è già in tour con questo album. Il brano che vi voglio far ascoltare è Più in Alto ed è un artista dalle sonorità molto internazionali che ci tenevo a farvi conoscere. Secondo me è un album molto interessante, ogni pezzo tra l'altro ha delle specificità abbastanza diverse, quindi è un po' una faccia diversa e merita di essere ascoltato tutto. Io vi faccio appunto, vi lascio al brano Più in Alto e poi mi dici cosa ne pensi. A fra poco.

0: in alto. Che dici? Che ne pensi?
1: Lei è bravissima, il video è fighissimo e il pezzo spacca. Cos'altro aggiungere?
0: Ah, mi vedi? Piace molto, sì, sì. No, stavamo anche notando che appunto noi non ci siamo comunicati la playlist, ma siamo abbastanza sintonizzati sulle sonorità, quindi è quasi una playlist pensata, anche se non lo è, è stata sorpresa. Quindi bene, vedi Tony, che bravi che siamo.
1: Sì, ma allora propongo io ancora o
0: sì,
1: come facciamo?
0: Tocca
1: allora,
0: a te, tocca a te.
1: Qua mi sa che dobbiamo spezzare questo feeling perché ci spostiamo a Roma. Loro sono un progetto che si chiamano Bobby Joe Long Friendships Party e il loro genere lo definiscono drama synth coatto wave. Quindi è un wave coatto indie e romanaccio, ok? Quindi
0: dai,
1: come, esatto, quel romano come noi non romani ci piace sentirli,
0: sì,
1: coatti,
0: sì.
1: E il pezzo si chiama Magno, bevo e tifo Roma. Quindi,
0: ok, sento che è già il mio pezzo
1: questo,
0: preferito della serata.
1: Più romano di questo. No, però lo sono bravi perché comunque già hanno pubblicato 4 album, è uscito pensa di te, recente anche un singolo. Però ho messo questo pezzo un po' datato, è del 2019, pensate un po', però ci sta proprio perché li definisce come bigliettino da visita, ti fanno capire subito loro che intenzione hanno dal punto di vista musicale. Ce l'ascoltiamo, quindi loro sono Bobby Joe Long's Friendships Party e Magno, bevo e tifo Roma, quindi a tra un po'.
2: Ne ho lette le novelle, saggi e poesie, ma quando ho letto Magno, bevo e tifo Roma,

0: I truci di Gandhi, comunque
1: fighissimo.
0: Sì, è un po' che non li ascoltavo.
1: Fighissimo, questo è però... il mio brano preferito della serata, veramente? Stupendo. Sì, sì,
0: sì,
1: assolutamente.
0: Sono un po' cacciaroni,
1: vabbè, qui un po' lo spirito trash che riemerge, però musicalmente anche una bella bomba, quindi
0: giocano un po' sullo
1: figo.
0: Stereotipo, perché per i non romani, diciamo, il romano tipico è così, è coatto, è cacciarone, au. E quindi loro giocano un po' su questi stereotipi. Sono
1: sì,
0: di Roma Est,
1: però
0: quindi...
1: mettendoci comunque un supporto musicale potente, con sonorità interessanti. Quindi veramente
0: sì,
1: un progetto figo. Allora, noi siamo arrivati a fine puntata, quindi vi lasciamo con l'ultimo brano. Vi dico giusto due parole. Lei è un'artista giovane, ancora poco conosciuta, che sono contenta di condividere con voi. Le sonorità sono diverse da quelle che abbiamo appena ascoltato, quindi su questo mi distacco un po'. Ci spostiamo sul neo soul, l'R&B un po' elettronico, un po' si muove un po' tra queste sonorità, questa artista che si chiama Janaki, e così vi lasciamo con quest'ultimo pezzo che vi prepara un po' al proseguimento della serata, a prepararvi per andare a dormire, insomma, o andare a fare festa, quello che volete, ma insomma ci spostiamo più verso la notte. E come sempre noi ci ritroveremo fra due settimane, come sempre di martedì, come sempre ore 21 sulle frequenze di Radio Blau.
0: Ricordateci di seguirci sui nostri canali social, che su
1: sì,
0: Instagram,
1: mettete
0: like
1: Instagram, Italorama by Radio Blau,
0: così cercheremo di tornare anche live. Mandateci pure una mail, italoramamusic@gmail.com.
1: qua stanno sobbollendo cose, novità, per cui forse ritorneremo live con le nostre dirette video. E così per spammarvi un po' di più, e so che vi mancano tantissimo, quindi stiamo lavorando a questo solo per voi, e per il resto vi auguriamo una buona notte e
0: tra due settimane saremo sempre qui live. Tony Dacos
1: ed Elettra,
0: buonanotte, buon ascolto, ciao.